Per illustrare il tuo Natale oscuro, Aliate ti dichiara suo legittimo erede, Argone esclude, mantien discorso.

usar degli assalti non è sosarmi, no, vil contrassegno di mancanza di sdegno. Questo breve riposo tiede al furor per meditar le forme

0: e non sicuro un trono.
1: Più sicuro il farò, forse la crudeltà.
0: La giustizia.
1: Giustizia? E quando? E come s'usurpolle la tua così bel nome?
0: Punir la fellonia, chiavi il furore.
1: Sostener la giustizia e fellonia.
0: E giustizia

0: baci.
1: Ah, che l'amore fa cangiar di consiglio, l'offeso son, ma l'offensore ha un figlio. Alto mar vanno in sarmi,

0: o frodi.
1: Accetta il figlio il mio cortese invito.
0: Ah, sire, inorridite, taceri io pur vorrei.

0: pazzesco.
1: A crudo mostro il sangue brama versar che a lui la vita diede.
2: La tua crudel consorte indusse il figlio